Essi sono, se sei bravo, forse te do di più. Dimmi quanti di quei cani hai, che porti a giunzaglio corto, e quanti di quelli hai fatto diventare camelli, con lo sguardo strampalato. Conti di loro, ma senza di me. Io sento.

le grandi voglie non sono mai soddisfatte. La tentazione di vedere se dietro le tue mani nascondi un volto, oppure